0: Summer One Nights.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.
3: Grazie, apprezziamo la tua creatività, però siamo in vacanza, eh. Io direi

0: contenti questa mattina, raccontandoci i loro acciacchi del mattino, della vacanza in generale. C'è il 393-444-0444 che è assoluta disposizione di tutti, di tutto un mondo.
1: Esatto.
0: Chiamiamo Katy Perry.
1: L'ascoltiamo.

0: che paura che mi fa Manu Chao in questa canzone, mamma mia, mi sembra la voce di Satana che l'ascolti al contrario ti dice che devi morire, sai quelle robe, mamma mia, che paura.
1: No, dobbiamo provare a questo punto ascoltare al contrario e vedere se magari c'è qualche messaggio nascosto davvero.
0: Che miseria, c'ho paura che ci sia. Carol G con Manu Chao viaggiando per il mondo su Radio Number One. Ancora buongiorno Agnese Spinelli con Manuela Loriani e la formazione d'attacco di questa settimana per il Summer One. Parlavamo da Ciacchi, attenzione, parlavamo da Ciacchi.
2: Buongiorno Manu, buongiorno Agnese.
1: Buongiorno.
2: A Ciacchi, facevo prima dire cosa non mi fa male in questo periodo, non lo so io, guarda, più passa il tempo e più sarà la carta d'identità, devo cominciare a guardare la carta d'identità. Per quanto riguarda il tuo raffreddore, Agnese, qua da noi si dice a dormire col Q squared succedono
1: ragione.
2: Queste cose qua, si prende il raffreddore. Traducilo tu in italiano. Giornata, ragazze.
1: Guarda, ciao. Forse hai anche un po' ragione. Quindi
0: mi hai dormito col cuscuerto.
1: Dormi col cuscuerto, non so da fare. E lei sceglie. E poi c'è Gigetto che ci dice: presente, come prendere il mal di gola? Ha piovuto tutta notte in montagna. Quindi, che cosa fa il sottoscritto? Dorme con la finestra aperta. Risultato: gradi in camera 15 stamattina, ieri sera invece 27. Come iniziare bene il cagotto? Fortunatamente, però, non pervenuto. Bravo, Gigetto, meno male, almeno quello.
0: Meno male, è diventato come lo scoiattolo dell'era glaciale praticamente, era lì con la ghianda completamente ibernato, bello,
1: bellissimo, bello. Bellissimo.
0: Ha risolto però il problema caldo, almeno.
1: Sì, per una notte, poi vedremo.
0: poi si vedrà. Oh, c'è la musica di Radio Number One che vi accompagna ovunque stiate andando, arriva Annalisa con Singer Mende.
3: Mi sveglio.

0: tua. Annalisa, sinceramente, qui su Radio Number One, questa è Summer One. Tra poco le notizie sul traffico.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Questa sì, questa no, questa magari.
3: Ma cosa sta

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Ben ritrovati da Deni Nardi, diamo un'occhiata alla viabilità. Traffico scorrevole su tutta la rete stradale e autostradale, si segnala solo sulla 14 Bologna-Ancona. Traffico rallentato tra Bologna Fiera e allacciamento ramo Casalecchio in direzione autostrada Milano-Napoli e sulla 12 Genova-Rosignano, code tra Genova Est e allacciamento a 7 Milano-Genova in direzione Genova. E per il traffico è tutto, buon viaggio.
2: Che sei solo tu che dici che c'è un sacco di traffico in giro per le città. Deni Nardi dice il contrario. Chi avrà ragione?
3: Esatto, ma evidentemente in autostrada è tutto scorrevole. Appena entri in città, cavoli tuoi.
2: Ci sono due macchine in giro nella zona del Bergamasco. Le ha trovate tutte Agnese venendo in radio stamattina.
3: Esatto, e mi hanno fatto perdere il verde ai semafori, stando ferma in un'eternità. Che dici, ma non c'è nessuno, ma scatta questo verde, scatta. No, è rosso, mamma mia.
2: Sei proprio una bergamasca imbruttita, guarda. Ha ha ha.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il pezzo si chiama Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, due bei belloni e bravoni insieme per questa canzone. Cosa stavi cercando, Agnese?
2: Stavo cercando perché ho sentito da qualche parte, però ho pazzicato poco sui social perché ero in vacanza e quindi insomma non è che sono andata lì al telefono tutto il tempo, e c'è questa signora che vaga in giro per Milano a cantare Canto d'amore, così ho capito, però non l'ho trovata, quindi stiamo cercando la sciura insomma che le regge per Milan a far vedere che può cantare anche lei, ecco, che sta
1: il
2: cantando.
1: Video virale della sciura milanese che canta Canto d'amore, ma speriamo la canti bene almeno.
2: Esatto, perché non è facile cantare questa canzone,
1: è appunto insomma è un po' difficilina. Allora due sono bravi forte, no, io invece sono, ieri ho scoperto questo nuovo trend a cui hanno partecipato un sacco di personaggi abbastanza famosi, diciamo dalla Nureddini, Gaia, insomma, e c'è questo balletto su TikTok sulle note di una canzone che si chiama Non mi innamorerò di Puccio e Mila Lobosco. E tu dirai chi sono? Non lo so, non ne ho la più pallida idea, però da adesso in poi diventeranno famosissimi perché c'è praticamente tutto il mondo che fa la coreografia di questo pezzo. Il pezzo è questo.

0: questa qui, hai capito? Dai, e carina. Praticamente solo questo pezzettino arriva fino a faccio i soldi e lei li spende. C'è tutta una coreografia, diciamo, che hanno, cioè, che hanno creato e che fanno tutti su TikTok. Quindi dobbiamo, se vogliamo essere trendy, dovremmo impararla.
1: Dovremmo imparare, vabbè, noi ci proviamo, poi vediamo cosa viene fuori, perché sappiamo che le nostre doti, insomma, del balletto della scala non sono proprio le migliori.
0: Ma parla, gente... per te, io sono una ballerina professionista. No, ma come ti permetti?
1: Adesso mi fai vedere.

0: Madonna di Robbie Williams su Radio Number One. Tra l'altro ha compiuto gli anni Madonna proprio questo weekend, mi pare il giorno di Ferragosto, 14 sì, o 15
1: è vero,
0: di agosto.
1: Sì sì sì, deve aver festeggiato i suoi
0: 68, ne ha okay, esattamente 10 più di me.
1: Ah sì? Sì, sì. Ah dai.
0: Sì sì, abbiamo 10, cioè, ballano 10 anni tra me e Madonna e si vedono tutti.
1: Ok.
0: Sto scherzando. Questa è Radio Number One, il Summer One.
1: E tra poco una grande canzone.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.

0: se ne va così, così piano piano se ne va, ci lascia il Sitting Down Here di Lene Marlin, che è la grande canzone di Radio Number One che i nostri programmatori hanno scelto per noi questa mattina, riportandoci indietro al 1999. Che meraviglia.
1: Pensa, sai in che anno sono nata io?
0: Nel 99. Cioè è difficile lasciarmi senza parole, però dai, fallo. Nel 99.
1: Sì, ho la stessa età di questa Sitting Down Here, sì.
0: Hai capito, che nervi, mamma mia.
1: Guarda, l'ho fatto apposta.
0: Che nervoso.
1: L'ho detto apposta.
0: Ma sai quando vorresti rispondere dicendo le peggior cose, ma in radio non si può, non si può. Che meraviglia, beata gioventù. No, allora volevo, io di solito ho dei pipponi sulle grandi canzoni di Radio Number One, e questa mattina sono completamente priva di pipponi su questa canzone, a parte il fatto che lei è una cantante norvegese che ha fatto questo album dove c'erano due canzoni famosissime che hanno avuto un grandissimo successo. Basta, non saprei che altro dirti.
1: Canzone alla fine in cui lei si siede e sta lì e aspetta.
0: E sta lì. È una canzone che parla in realtà di un amore non corrisposto, nel senso che nel ritornello dice: io sono seduta qui, ma tu non mi vedi.
1: Cara, magari ti dovevi alzare, esatto, alzati, perché se sei seduta magari per terra, ok, ovvio che nessuno ti vede, se tu ti alzi magari l'amore della tua vita lo trovi anche, che se sei seduta, se vuoi anche sdraiarti, dimmi tu, cioè, cosa vuoi fare?
0: Esattamente, uno dovrebbe alzarsi, insomma, farsi vedere un po', esatto, non lo so, tirare giù la spallina,
1: sono qui, eccomi, guardami,
0: piccare un attimo, siamo in palla, in arrivo, dai!

0: Gli U2, non avevo il pippone su Lene Marlin, ce l'ho sugli U2, però ce l'ho su questa canzone degli U2, posso andare?
1: No, sentiamolo, sentiamolo, perché secondo me è un bel pippone.
0: Ma ha fatto molto ridere questa cosa qua. Durante le registrazioni di questa canzone in studio, Bono ordinò della vodka per la sezione Ottoni, che dovevano registrare una parte musicale di questa canzone per alleggerire un po' l'atmosfera, diciamo, no? Per creare un po' di cacciara,
1: dai.
0: Però la vodka e gli ottoni non vanno molto d'accordo. La vodka e gli strumenti a fiato non vanno molto d'accordo.
1: Ma chi l'avrebbe mai detto? Pensa un po'.
0: E infatti questi ciucchi persi, diciamo, hanno cominciato a suonare questi ottoni, ma non veniva proprio benissimo, diciamo, la registrazione. Quindi hanno dovuto aspettare tipo che gli passasse la sbronza a tutti gli ottoni per poter registrare la parte appunto musicale. Mi stavi raccontando una cosa molto interessante della Repubblica Ceca.
1: Esatto, in Repubblica Ceca, nelle stazioni di servizio, ma non solo, ho scoperto che vendono questi bicchierini di plastica trasparente chiusi con la stessa chiusura dello yogurt, diciamo così, ok? Quindi quel filo d'alluminio con dentro la vodka.
0: Cioè tu dovunque sei puoi decidere a un certo punto di farti un ciupito di vodka.
1: Esattamente, sì.
0: Ci sono fermata della metro, c'è il distributore di ciupiti di vodka,
1: esatto.
0: Ti fai trup e via.
1: E poi viaggi, che è un piacere, ma viaggi anche un po' a fari spenti probabilmente. Diciamo che non
0: e
1: ti
0: riparti di sangue.

0: la mia gamba dondola.
1: Mentre la sua gamba dondola, quella di Elodie, noi concludiamo questa prima ora di Summer One qui su Radio Number One. Siamo Agnese con Manu Doriani. Fortunatamente abbiamo ancora due ore da passare insieme.
2: Summer One. La combriccola vuole sentire la tua voce. Manda un WhatsApp al 393-444-0444 e inviaci suggerimenti o desideri per la nuova stagione.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, sono le 8 e un minuto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglie ben 23, ma con un oro in meno. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
3: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
2: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito a corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
4: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio, particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche.
2: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, super 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Mano mamma di Madame per aprire questa seconda ora della nostra porzione di Summer One, nostra di chi? Di chi?
1: Di Agnese Manu Doriani! Woohoo!
0: Tra l'altro questo è l'ultimo concerto, che l'ultimo e il primo anche concerto che abbiamo visto insieme, molto bello.
1: Esatto, molto molto bello, lo stavamo dicendo proprio fuori onda. Lei è Madame, è un personaggio un po' strano, ma poliedrico, mi piace proprio per questo.
0: Assolutamente sì, sono rimasta molto colpita perché io l'avevo visto un suo concerto all'Alcatraz nel periodo del lockdown. C'è stato un momento in cui, adesso non mi chiedere l'anno, perché quegli anni lì io li ho mischiati tutti,
1: certo.
0: non so dove ero, cosa fai, però mi ricordo che un'unica boccata d'aria, diciamo di libertà, era stato poter vedere un concerto di Madame all'Alcatraz di Milano, tutti con le mascherine,
1: tutti
0: dentro,
1: seduti,
0: però esatto, no eravamo in piedi, potevamo stare in piedi
1: attenzione.
0: Tutta vita. Però devo dire la verità che ho questo ricordo appunto di una botta di libertà così inaspettata, che insomma non dimenticherò mai, perché giustamente in quel periodo lì pensavi di non poter mai più ritornare, no, a fare una cosa normale. E il concerto di Madame era stata veramente un ricordo meraviglioso, e lo è anche quello di quest'estate al Lazzaretto.
1: Esattamente, molto bello, un tour veramente bello. Io l'avevo già visto, peraltro avevo già visto lei qualche anno fa al Forum di Milano. Ad un certo punto lei è calata dal tetto del Forum ed è arrivata sul palco con delle corde favolose e faceva le capovolte mentre era imbragata. E ho detto voglio farlo anch'io nella vita.
0: Che agilità Sì, sono cose che alla mia età, diciamo, non sono più possibili. Allora, da qui fino alle 10 noi siamo insieme ascoltando un po' di bella musica di Radio Number One e accompagnandovi nelle vostre fine vacanza. Per molti è fine vacanza.
1: Esatto,
0: mi sa,
1: sì. Dai, continuiamo, inizio lavoro. Noi continuiamo con la musica che è meglio. Arriva Matt.

0: dico, ma pensa sto cretino, non potrebbe comportarsi, cioè, c'è gente che passa, cioè, c'è il rosso, un semaforo rosso,
1: e passano,
0: sono lì, si guardano in giro e vanno. No, ti fermi come si fermano tutti.
1: Ma secondo te,
0: ma
1: in questa
0: così,
1: situazione,
0: cioè, però non sono tutti così ciclisti.
1: No,
0: la stragrande maggioranza si ferma.
1: È, cioè, il classico quindi... esempio, il classico esempio di quando si dice sempre tu rovini tutta la categoria.
0: Esatto,
1: è quella
0: roba
1: lì.
0: È proprio quella roba lì.

0: sua per sempre, sì, saremo io e te Alvise per tutta la settimana.
1: Ah, ecco, infatti dicevo per sempre, così per sempre no, perché no. Tu tra due settimane è finito e quindi sai che sì. Te la voglio dire la verità, sì. Io ti invidio tantissimo.
0: Perché non faccio più radio? Sei contento perché, che me ne vado?
1: Ma no, ti invidio perché tu adesso avrai la possibilità di viaggiare, sì. Fare un sacco di cose. È una sensazione che io probabilmente per età anagrafica non potrò provare mai, perché noi la pensione forse non la vedremo neanche.
0: L'ho fatto prima di te, quindi è così. Va bene, rimanete qui per le lacrime, tutto rimandato,
1: sì,
0: ok?
1: Sì, sì.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
5: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
4: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
5: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One vi tiene compagnia per tutta l'estate con la playlist con i migliori brani del presente, anche del passato, ma soprattutto del futuro.
2: E allora rimanete con noi, perché Summer One mi darà la possibilità tra pochissimo di ascoltare anche Noemi,
1: sì,
2: che fortunatamente si è ripresa, è caduta dal palco, poverina, si è fatta un po' male. Sì, è stata in ospedale per un bel po', poverina, però adesso è tornata finalmente con le stampelle, ma è tornata, e tra l'altro

0: Tu cosa fai questa sera qui a Radio Number One nel Summer One in questo pomeriggio dove tutto sommato con la temperatura siamo messi abbastanza bene?
1: Beh, direi c'è l'aria condizionata.
0: Ma cosa vuol dire? Io a casa mia sono passata dai 31 gradi ai 27, ieri sera gioivo, ho capito?
1: Se io avessi avuto 31 gradi in quel di Milano in questi giorni sarei stato felicissimo. Il problema è che ne ho avuti 750.
0: Vabbè, quello è un altro discorso. E vabbè, noi parliamo di influencer.
1: Sì, dai, parliamo di influencer che adesso vengono morsi anche dagli squali per ottenere il selfie perfetto. Attenzione però, perché gli esperti dicono che ci sono stati 3 casi in meno di un anno, quindi comunque non stiamo parlando di cifre altissime. In ogni caso sono
0: tante.
1: 3 persone.
0: Esatto. Insomma, gli scienziati dicono che ogni settimana online centinaia di video di incontri ravvicinati, ma non sono animali da compagnia e il pericolo è alto. Cioè,
1: certo.
0: È possibile che uno non si renda conto che può essere pericoloso, insomma.
1: Ma no, ma perché loro scambiano lo squalo con Free Willy, è quello il problema.
0: Vabbè. Però sentendo una notizia di questo tipo, qual è la prima cosa che vi viene in mente?

0: One, anche Unstoppable. Sia questo è il Summer One, la Summer One, anzi, perché è la playlist con i migliori brani del presente e del futuro, del nostro futuro.
1: E quindi stavamo parlando di influencer, sì. Influencer che vengono morsi dagli squali perché vogliono farsi il selfie perfetto accanto allo squalo. Ora, a parte la domanda, ma perché? Cioè, cosa ti è quando sei caduto esattamente da piccolo per farti così male,
0: vero,
1: capito?
0: È vero. Guarda, preferivo però, i balletti su TikTok, se proprio devo essere sincero.
1: Esatto, ovviamente sono arrivati tantissimi messaggi, il più delicato è questo.
2: Te sei proprio un Beagles, può dire? Ciao Ale da Como.
1: Ciao Ale.
0: Però lo sveliamo che io non sapevo cosa volesse dire Beagle.
1: Sì, allora, perché
0: cioè, per me è il cane il Beagle.
1: È un'espressione, ci sono anche gli spaghetti, cioè la
0: beagle,
1: pasta,
0: sì,
1: i beagle, sì, no?
0: Sì,
1: esatto. Però Beagle, detto così, è un po' come dire sei uno scemotto, sei un cretinetto,
0: esatto,
1: di questo tipo.
0: Ed è
1: un termine, credo, soprattutto lombardo.
0: Ma sai che sì. questa parola io la riutilizzerò perché è molto carina, molto musicale, mi piace tanto.
1: Beagle?
0: Sì. Poi te la insegno qualcuna anche.
1: Molto bene.

0: husband. Ray, Where Is My Husband, una delle migliori di quest'anno, l'abbiamo riascoltata su Radio Number One.
1: Rimanete lì, tra poco una grande canzone.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: I'm in Love, l'album Wish, uscito proprio quell'anno, insomma,
1: 92.
0: Disco meraviglioso.
1: Io
0: disco,
1: avevo un anno.
0: Avevi un anno soltanto. Sì, sì. Io preferisco non pensare quanti anni avevo. Però secondo me loro, cioè, non puoi cantarmi Friday I'm in Love di lunedì, perché vuol dire che a te stanno sulle scatole quelli che si innamorano il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica.
1: Si lasciano tutti quelli che si innamorano da lunedì al giovedì.
0: Che poi se vogliamo fare una riflessione più o meno intelligente, cioè poco intelligente se vogliamo, però di fatto di lunedì, ma chi è che si incontra di lunedì?
1: Ma va, siamo tutti al lavoro.
0: Esatto, almeno in condizioni normali, non in vacanza.
1: Certo.
0: Quindi ti incontri o il venerdì sera, se esci, il sabato e la domenica.
1: Sì, sì. Secondo questo
0: e
1: presupposto non hai la possibilità di incontrare qualcuno che ti possa fare innamorare.
0: Esatto, adesso potremmo anche chiedere, ma voi quando vi siete innamorati? In che giorno? Tu ti ricordi in che giorno hai conosciuto la tua ragazza?
1: No, però la prima volta che l'ho vista dal vivo e ci siamo dati il primo bacio era un sabato. Quello me lo ricordo.
0: Vedi?

0: quanto è bravo. Sing Ed Sheeran. Ed Sheeran che tra l'altro è in Canada in questi giorni, il tour è infinito, ha un sacco di date, andrà avanti fino a novembre, dicembre più o meno, insomma.
1: Beato lui che gira il mondo. Invece è stato in Italia di recente, il prossimo artista che ascoltiamo.

0: Bruno Mars con On My Soul chiude anche questa nostra seconda ora insieme.
1: Restate qui, tra poco parleremo di quello che c'è già in Francia, in Spagna e in Portogallo, cioè il free flow.
2: Summer One. Yeah.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: Number One, eccoci.
1: Sono le 16.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Questa mattina una nave di emergency ha soccorso in acque internazionali un'imbarcazione di 50 migranti, 7 morti durante la traversata e 2 ricoverati in gravi condizioni. I naufraghi, somali e egiziani, per la maggior parte uomini, sono partiti ieri dalla Libia. Per lo sbarco è stato loro assegnato il porto di Bari. L'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz, che dovrebbe consentire il transito delle navi secondo rotte definite. Trump si dice pronto a bombardare anche Muscat se dovesse mettersi di mezzo. In mattinata 2 droni iraniani hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan in Iraq. Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia, una nuova ondata di droni e missili nella regione di Belgorod, a pochi chilometri dal confine con l'Ucraina, ha ucciso 6 persone, ne ha ferite 4, tra cui un bambino, all'indomani dell'attacco più duro dall'inizio della guerra su Mosca. A complicare il quadro geopolitico, Trump ha annunciato una riduzione delle esercitazioni congiunte con la Corea del Sud in nome dell'amicizia con il leader nemico di Seoul, Kim Jong-un, e per il rifiuto della Repubblica di Corea a collaborare nella guerra contro l'Iran. Ora cronaca, la Vitola avvisò Ranucci del rischio attentati 1 mese e mezzo prima dei fatti. Lo afferma l'avvocato del faccendiere dell'atto di Namitardo al giornalista di Report in visita al suo assistito al carcere di Rebibbia in vista del riesame di un nuovo interrogatorio. Non ritratteremo ma puntualizzeremo, dice. È ricoverato in gravi condizioni l'attaccante del Cagliari, Yaltre P, ha rischiato di annegare domenica sera in una piscina privata in Costa Smeralda. Il 20enne si trova in coma farmacologico all'ospedale di Sassari. Ha esordito in Serie A la scorsa stagione ed è reduce da una vittoria contro l'Arezzo in Coppa Italia. È morto l'escursionista colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo, 30enne, di origine americana, si trovava in una zona vietata quando è scoppiato un temporale. È stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato all'ospedale di Catania, ma non ce l'ha fatta. Intanto, a causa dell'eruzione del vulcano e delle polveri sottili nell'aria, nuove limitazioni all'aeroporto di Catania. Confermati i voli in partenza, ma non quelli in arrivo fino a domani a mezzogiorno. E si apre una nuova bocca eruttiva a 2000 metri. Mentre la situazione degli incendi in Carnia, in Friuli Venezia Giulia, appare ancora drammatica, ma più contenuta. A bruciare ora è l'area più alta. Diramate anche raccomandazioni sanitarie a causa delle polveri sottili. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Eccola qui, Malika Ayan, con una possibilità. Quanto ci piace nel nostro Summer One insieme a Lilly
1: e al Vise. Eccoci. Buon pomeriggio.
0: Ti ho un po' scavalcato.
1: Ma no.
0: Mi devi perdonare.
1: Tu puoi fare quello che vuoi. Calpestami.
0: Grazie. Vogliamo parlare del fatto che anche in Italia arriva il free flow sulla rete autostradale italiana. Addio quindi a sbarre e caselli. Ma attenzione, perché insomma ci saranno anche multe salate per chi non paga.
1: Esatto. Ci saranno questi free flow che in pratica per chi ha Telepass, per chi ha Unipol Move e tutti gli altri sistemi elettronici per pagare il pedaggio non cambia assolutamente nulla. Per tutti gli altri invece i cambiamenti saranno veramente forti e bisognerà saldare il conto con un concessionario qualsiasi entro 15 giorni tramite un'app specifica dove viene indicato ovviamente il costo e dove vengono indicate tutte le tratte fatte.
0: Sì, diciamo che c'è l'app, c'è il sito internet, sì, oppure gli sportelli comunque dedicati, puoi pagare lì, può costare caro però se te ne dimentichi perché violi l'articolo 176 del codice della strada e quindi scatta una sanzione amministrativa che può arrivare a 344 euro. La perdita anche di 2 punti dalla patente e non è poco. Tra l'altro questo tipo di passaggio automatico, telematico anche.
1: Sì, a tutti gli effetti sì.
0: Esatto, è già attivo in Spagna, Francia e Portogallo, è già una realtà. Nel nostro paese comincia soltanto adesso al nord, ci sono 200 chilometri più o meno già attivi sulla rete autostradale e poi vedremo insomma cosa succederà.
1: Sai, secondo me è un fattore di civiltà.
0: In che senso?
1: Nel senso che andiamo nel futuro e soprattutto evitiamo che si vadano a creare tutti quegli ingorghi al casello, perché poi è lì che si creano gli ingorghi maggiori nelle autostrade. Tu vai dritto, la telecamera ti inquadra e almeno vai tranquillo che poi puoi pagare con calma e almeno non stai lì fermo ad aspettare chissà che cosa.
0: Sì, questo è vero, però puoi fare il telepass o altri sistemi di questo tipo e te ne vai tranquillo. Certo, vedere quelle code fantastiche, chilometriche ai caselli certi giorni ti mette una certa ansia, questo devo

Olivia Rodrigo, Drop Dead, Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One, giusto appunto Carlo, l'appunto è giusto quello che hai fatto, hai detto probabilmente gli italiani non vanno più via, non vanno in vacanza perché il caffè come lo fanno al bar sotto casa non lo fanno da nessun'altra parte. Anche questa è un'ottima osservazione dal mio punto di vista.

0: favore mi spalmi un po' di clima?
1: No, scusa, non ho capito bene.
0: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
2: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
1: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
0: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
1: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
0: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
1: Non ci penso nemmeno.
0: Però guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io lo so.
3: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: abilità.
1: Puntuale a quest'ora un'occhiatina alla situazione delle nostre autostrade. Non solo segnaliamo per la diramazione A8 Gallarate Gatti con un veicolo fermo tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, quindi rallentamenti in direzione Milano Varese. Rallentamenti anche per quanto riguarda la Genova 20 miglia.

segnaliamo anche rallentamenti sulla A14, code causa traffico e congestionato tra Forlì e Faenza, e ancora sulla 7 Milano-Genova, veicoli scortati, perdita di carico all'accio A10 Genova-Ventimiglia. Come sempre consigliamo di guidare con prudenza, mi raccomando, eh?

Madame Mama Non Mama, una delle canzoncine dell'estate 2026, però ancora dobbiamo identificare quale sarà il tormentone, o almeno quello che ci siamo cantati maggiormente sulle spiagge, magari non solo sulle spiagge.

dei grandi gruppi. Anastasia Left Outside Alone, impegnata in questo momento con questo Anti-Key 2026 European Tour, che è così per festeggiare i 25 anni, giusto? Della sua carriera. Poi, se volete andarla a vedere nella prossima stagione, già state in Italia, Roma, Asti e via dicendo, però se volete fare un giretto prossimo,

So Good, Michael Jackson, Justin Timberlake, questo progetto del 2014, queste tecnologie che prendono le voci, le rimettono in ordine, tutte queste tecnologie. Va bene, buona serata, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Io sono Lucchino, passavo di qua, ci sono io, il mio amico immaginario, come al solito quando arriva l'estate. No, a parte gli scherzi, il nostro amico di prima giustamente suggeriva il fatto che quest'anno Ferragosto è caduto su un weekend, e quindi ovviamente dice le settimane più vuote nelle città sono quella antecedente e quella seguente al Ferragosto. Poi, se devo dirti la verità, se faccio un'analisi sulla città di Milano, dove siamo in questo momento, forse c'era meno gente settimana scorsa, questa settimana ce n'è di più. Poi dipende sempre dalle località e dalle zone. Salutiamo invece anche Loretta. Ciao Loretta, buona serata, sta rientrando dall'ufficio, oggi ha lavorato, vedi che c'è gente che lavora anche. Salutiamo anche Edda. Salutiamo anche Edda, salutiamo gli amici che si stanno invece imbarcando per andare in Sardegna, gli amici di Livorno, buona serata. Salutiamo anche Cristian, buona serata a Cristian, buona serata anche a Patrizio, buona serata, dov'è, come, dove, ho perso, dove, eccolo qua, buona serata anche a Wendy, avevo dimenticato il nome, cioè l'avevo scritto lì, e ovviamente buona serata anche a tutti voi che siete all'ascolto. E ovviamente potete interagire attraverso il nostro numero di WhatsApp, sempre quello 393-444-0444, per dirci per esempio nella vostra città, nel vostro paese, la vostra situazione, il vostro territorio com'è in questo momento, se lo vedete più scarno del solito, cioè con meno abitanti, se così si può dire, no? Perché sai, c'è questo ponticello, mettiamolo così, perché che ci devi fare? Quest'anno il 15 è caduto proprio nel weekend e quindi ci ha fregato un giorno, almeno ha fregato a qualcuno un giorno di ferie che invece poteva essere benevolo e aggiuntivo. È caduto nel weekend, ragazzi. Colpa di

0: Benjamin Grosso, chiudiamo la prima ora insieme.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: buona serata, qualche secondo e saranno le 19.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Rio Bibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza, sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Luchino, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Buona trasmissione, rimaniamo in ascolto e
1: niente, siamo qua. Siamo qua, buon anno, niente. Buona serata. Era Francesco Gabbani su Summer Funky in questa Summer One, l'estate di Radio Number One, quella che vi accompagna nell'arco di tutte le giornate per quest'estate fino alla conclusione di questo mese, anzi non è vero perché il 31 che cade di lunedì quest'anno ricominciano puntualmente dei diversi appuntamenti di palinsesto standard della radio, quindi poi ci beccate dal 31 che ricomincia poi la vita normale di tutti quanti, se normale vogliamo chiamarla. Ciao Max, ciao Sami, buona serata, salutiamo anche Adriana, ciao Adriana, buona serata, un saluto anche agli amici col porto d'armi, bentornati, grazie. Ciao Luigi, salutiamo Gigi, gli amici di Bergamo e tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp. Prima parlavamo del fatto che comunque sia è un'estate un po' particolare, perché diciamo che il movimento dei vacanzieri non si capisce bene, perché ci sono città più o meno vuote, no? non dappertutto, però non si sa dove è andata la gente, perché quando vai in giro trovi pochissimo, no? Località balneari e, o montane, però lo scopriremo per poi quando fanno le analisi l'estate, sapete quelle cose che fanno puntualmente ogni anno a conclusione delle vacanze, no? Vi danno tutti quei numerini magici, ci daranno dei numerini magici anche quest'anno, come i numerini magici ci dà solitamente la borsa e o le borse che condizionano indicativamente l'andamento dell'economia globale, no? Cioè, questo giochino, perché poi alla fine è un giochino, no? Si muovono un sacco di soldi che poi vanno a influenzare tutti i mercati, i diversi mercati del pianeta. Perché sto dicendo questo? Non perché sono un analista della borsa, anzi, non capisco un tubo, però è accaduto che la Sony ha bloccato un videogioco, a differenza delle altre piattaforme tipo Xbox, Nintendo e via dicendo. Questo gioco è Stonks 9008 o 9800, non so come lo venga citato per tutti i gamer. Ok, va bene. E pare che questo sia un gioco abbastanza pesantino. Vedete in che senso? Perché parla di borse, cioè praticamente è un gioco che è un gestionale ambientato nel mondo delle borse a livello internazionale. E pare che questa versione sia stata bloccata nella versione PS5, appunto, dalla Sony, a differenza delle altre piattaforme che invece procedono tranquillamente con l'utilizzo di questo gioco, che pare che stia anche prendendo spazio, no? All'interno di tutti coloro che sono appassionati appunto di videogiochi. Ovviamente un altro sistema, giusto per adesso questo punto di vista, giusto per far entrare nel mondo del gioco, degli investimenti e dell'azzardo diverse persone già da bimbi, va bene. E infatti pensate un po' voi che Sony ha dichiarato molto chiaramente, ha detto no grazie, ne abbiamo già abbastanza della vita reale del mercato azionario che purtroppo, ahimè, grava su tutta la popolazione mondiale. E beh, anche questa è una buona analisi, però insomma, se volete giocare a questo giochino, almeno solo se giocate virtualmente è meglio, se giocate con i soldi

0: su Radio Number One, Summer One Nights.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
2: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le due. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.